orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In a late autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Hannah Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

Attends, laisse-moi, laisse-moi. Bon. Bon. Bon ben...

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra 2 querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Damn Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

Once muddied and still the river runs. Red.

0: It's gonna be okay.
1: Franco si alza dal...

mai velu. Vezi

0: 萄皮儿，吃葡萄，手里别了个喇叭，
1: 不吐葡萄皮儿，不吐葡萄皮儿，
0: 这喇叭掉喇叭，别这喇叭的哑巴的喇叭皮儿。

0: Buongiorno a tutte e a tutte, questa è Daniela Baiardi per la redazione musica di Radio Gwen. Oggi per interviste musicali abbiamo qua Nova, trio audiovisivo e musicale. E qua con noi è Christian Zatta, che lui suona la chitarra e anche compositore e band leader. Prima di tutto, Christian, come stai oggi?
1: Sto bene, grazie. È molto molto caldo, come dicevamo poco fa, ma sto bene, sono pronto per partire.
0: Adesso ti trovi a Zurigo, giusto?
1: Sì, mi trovo a Zurigo, esatto, dove vivo.
0: E ci puoi raccontare chi fa parte di Nova, per favore?
1: Certo, allora, i Nova sono, come hai detto tu giustamente, un trio audiovisivo, quindi siamo chitarra, che la suono io, basso Thomas Tavano e batteria, che la suona Florian Hösel, e abbiamo anche un visual artist, quindi una persona che si occupa delle nostre proiezioni video e delle nostre luci dal vivo, che si chiama Sasha Schwartz.
0: E potresti descrivere la musica di Nova con un film?
1: Con un film? Bella domanda, forse ti direi un film fantascientifico, ma non, adesso così su due piedi non saprei cosa dirti. Un misto tra Star Trek, Star Wars e Interstellar, non lo so, qualcosa del genere.
0: Mi sembra molto giusto. Voi vi occupate anche di musica di jazz contemporaneo e rock progressivo. Cosa ha unito questi due generi per voi? Cos'è stato il ponte?
1: Sì, allora, beh, diciamo che il progressive rock o il rock in generale è la musica dalla quale sono partito, quindi come quasi ogni chitarrista probabilmente ho iniziato con una grande passione per la musica rock che ho ancora, ma poi appunto mi sono spostato sempre di più verso il jazz, appunto studiando anche jazz e diventando un musicista jazz e dunque però la passione per il rock non è mai andata via e quindi è stata chiaramente essendo una mia grande influenza, è ancora parte del mio DNA musicale. Dunque è un po' una fusione di questi due mondi, quello che ho studiato e quello con il quale sono cresciuto.
0: Ci potresti anche raccontare un artista che ammiri del jazz contemporaneo o rock progressivo? Può essere anche del passato, ecco.
1: Sì, allora, del jazz contemporaneo ti direi Tigran Amasyan, che è un pianista di origine armena che fa musica incredibile, è uno dei miei musicisti e compositori preferiti, soprattutto alcuni dei suoi album in solo, quindi solo piano, sono tra i miei album preferiti in assoluto, e anche il sassofonista Ben Wendell, con il quale abbiamo avuto la fortuna di suonare questo novembre. Poiché l'ho invitato come ospite a suonare con i Nove, con orchestra a Lucerna. Loro sono i miei due preferiti nel mondo del jazz moderno. E invece, per quanto riguarda il progressive rock, mi piacciono ancora, dico ancora perché sono un po' non cresciuto, ma durante i miei late teenagers, quindi dai 16 ai 20 anni, ho ascoltato tantissimo i Dream Theater e mi piacciono ancora tutt'oggi, soprattutto però i dischi un po' più vecchi.
0: L'idea artistica dietro Nova, unire musica, arte visiva, astronomia e fantascienza in un'esperienza immersiva e l'evoluzione della band negli anni.
1: Allora, i Nova si ispirano appunto principalmente all'astronomia e alla fantascienza, poiché io soprattutto grazie a mio padre, sono cresciuto con Star Trek. Quindi io sono un grande appassionato di science fiction e questa cosa mi ha un po' seguito negli anni. Io guardo ancora Star Trek, anche se ho già visto tutte le puntate 400 volte almeno. E l'universo di Star Trek però ha poi creato anche questa passione effettivamente per l'astronomia vera, per la scienza vera, quindi non per la fantascienza. E ho cominciato insieme anche agli altri membri della band ad approfondire alcuni temi della fantascienza che ci affascinano molto. E da lì appunto abbiamo poi cominciato a scrivere il primo album, che era un concept album. E vista la passione per la fantascienza e per l'astronomia, ci siamo detti: Perché no? Perché non illustrare il tutto con delle proiezioni video e portare anche quello che facciamo, per esempio, in luoghi dove già le persone con la stessa passione si radunano, quindi per esempio nei planetari. E quindi lavorando con i visuals, chiaramente un planetario è fantastico perché i visuals poi vengono proiettati nella cupola a 360 gradi mentre noi suoniamo dal vivo e quindi questo rende l'esperienza ancora più spettacolare, direi.
0: Che influenze sottovalutate o che non avete ancora condiviso con il pubblico? Può essere anche musica, può essere anche arte, può essere anche letteratura, quello che vuoi.
1: Sì, una domanda interessante. Sicuramente non la letteratura, poiché diversi brani sono ispirati anche appunto dalla fantascienza, ma dalla letteratura fantascientifica, quindi per esempio da Isaac Asimov o Daniel Keyes. Però magari, non lo so, forse l'arte visiva, anche se sembra assurdo da dire perché la nostra musica è illustrata da visuals, ma dire che il nostro visual artist si ispira principalmente all'arte visiva, noi invece musicalmente penso che abbiamo per il momento sottovalutato questo aspetto. Forse dovrei visitare un po' più di musei e lasciarmi ispirare anche dall'arte visiva.
0: Avete fatto anche collaborazioni con orchestre e con uno dei più grandi sassofonisti del mondo, Ben Vendel, che è americano. Com'è stata questa esperienza?
1: Sì, allora, con orchestre abbiamo già collaborato da qualche anno, da 2 anni, 2 anni fa mi sembra stato il primo evento con orchestra ed è stato un mio grande sogno. Io ho sempre voluto arrangiare la mia musica, le mie composizioni per orchestra e nel 2024 ce l'abbiamo fatta per la prima volta con la Sinfonietta di Lucerna. Poi dopo l'abbiamo fatto anche in Ticino con la United Soloist Orchestra all'Auditorio Stelvio Molo nel 2000. 25. E poi sempre nel 2025, ma verso la fine del 2025, abbiamo appunto, come hai detto giustamente, suonato con Ben Wendell per la prima volta, uno dei nostri grandi eroi musicali, uno dei sassofonisti più importanti del momento. E beh, è stata per me un'esperienza unica, nel senso che io non avrei mai pensato di riuscire a suonare con lui. E addirittura che fosse lui a dirmi, guarda che puoi chiedermi, è stato lui dopo un concerto, a Zurigo, al Moods, che dopo che avevamo lavorato insieme, avevamo fatto una lezione insieme, gli avevo fatto vedere dei miei brani, gli era piaciuto quello che faccio e mi ha detto lui stesso, se vuoi, fare qualcosa con un sassofonista e orchestra, puoi invitarmi. E allora, appunto, bisogna fare attenzione a quello che si desidera, soprattutto se lo si dice a me, poiché qualche mese dopo, l'ho invitato effettivamente e lui ha accettato l'invito e abbiamo fatto queste 2 serate, spettacolari a Lucerna, che per me sono state una delle più importanti esperienze musicali della mia vita.
0: Cosa ci puoi raccontare del tour in Taiwan e Cina? Come vi sentite di rappresentare una band svizzera a livello internazionale?
1: Sì, ma allora, la prima risposta che mi viene in mente è che è sempre un grande onore, soprattutto è anche un grande privilegio avere la possibilità di andare così lontano e di portare la propria musica e di, in un certo senso, rappresentare la Svizzera, anche se forse è un po' esagerato dire così, però chiaramente essendo musicisti svizzeri all'estero che portano musica originale, capisco si possa formulare in questo modo. Io sono già stato in Taiwan l'anno scorso con un altro progetto. E appunto grazie a questo primo tour poi siamo riusciti a organizzare anche quest'anno e di andare addirittura in Cina. Quindi avremo 5 concerti in Taiwan, 7 concerti in Cina, 12 in totale. E non vedo l'ora anche di visitare la Cina per la prima volta, sono molto curioso. E appunto sì, un grande, grande privilegio, un grande onore sicuramente poter fare qualcosa del genere e anche, però bisogna dirlo, un grandissimo lavoro. È stata dura con i permessi di lavoro, è stata dura con l'organizzazione, è stata dura con il finanziamento, quindi è sicuramente un privilegio, ma anche una cosa che davvero desidero con tutto il cuore e per la quale lavoro tantissimo.
0: E ci puoi raccontare quando sarà questo tour?
1: Sì, questo tour è appunto come ho detto all'inizio, sono pronto a partire perché tra oggi, tra 2 settimane, partiremo effettivamente. Quindi il 6 luglio andremo in Taiwan e poi successivamente andremo in Cina e il tour durerà quasi un mese, infatti saremo via tra il 6 luglio e il 2 agosto e appunto per fare questi 12 concerti, ma ci sono grandi spostamenti, quindi servono un po' più di giorni e quindi sì, tra pochissimo siamo pronti e non vediamo l'ora.
0: La crescita della comunità Nova e il desiderio di costruire un progetto sostenibile a lungo termine. Come sta andando?
1: Dipende da che punto di vista lo si vuol guardare. Allora, direi che sta andando molto bene, nel senso che stiamo suonando sempre di più, la musica si evolve, migliora, noi miglioriamo come musicisti, miglioriamo come band, il team si espande pian piano, lavoriamo adesso anche pian piano con perso altre persone che ci aiutano a organizzare anche un po' di concerti. Quindi ti direi molto bene sotto tanti punti di vista. Purtroppo, appunto, come immagino saprai, nel mondo della musica artistica, della musica creativa e della cultura, la parte finanziaria è sempre molto complicata. Noi siamo sempre molto grati alle fondazioni svizzere che sostengono quello che facciamo. Diciamo che sarei più felice se la parte finanziaria andasse ancora meglio di così, ecco.
0: Futuri progetti e concerti che puoi raccontare, a parte il tour che ci hai raccontato prima.
1: Sì, abbiamo tanti progetti. Allora, dopo questo primo tour in Asia abbiamo un mese di pausa che sarà meritato, immagino, dopo questo tour de force anche. E a fine settembre, registreremo il nuovo album, finalmente, dico finalmente dopo 3 anni dall'ultimo, sempre al nostro studio preferito che si chiama Massive Sound Production a Bien. E sarà appunto un album che poi, salvo qualche concerto, in ottobre, presenteremo poi ufficialmente a partire da febbraio 2027. Abbiamo già 10 date confermate, ne arriveranno di più. E la primissima data sarà appunto mercoledì 3 febbraio al Foce di Lugano. Quindi sarà la data numero 1 di presentazione del nuovo album. Quindi ci tengo già a dirlo, così che tutti possono già marcarlo in agenda.
0: Lo marchiamo tutti e tutte giù e questa è una bellissima notizia. Dove possiamo trovare Nova? Sui social o sul vostro sito?
1: Sì, allora il nostro sito ufficiale è novamusic.ch oppure sul mio sito cristianzatta.com e dopo ci trovate sui social media, classici Facebook, Instagram e su tutte le piattaforme di streaming, ahimè. Però naturalmente potete anche acquistare il nostro disco sulle piattaforme a pagamento o su Bandcamp, è sempre disponibile. O potete diventare anche membri del Nova Club. Noi abbiamo questo circolo di persone che sono affezionate ai Nova, che vogliono seguirci un po' più da vicino e che ogni anno possono dare un piccolo contributo alla band e di conseguenza hanno certi vantaggi, avranno la nostra musica o i nostri release sempre gratuiti e avranno tanti video dietro le quinte molto interessanti, per esempio durante il tour o durante la registrazione dell'album. Dunque, se volete far parte del Nova Club, anche quello lo trovate sul mio sito, sul nostro sito. E potete iscrivervi naturalmente anche alla nostra newsletter.
0: Cristian, grazie mille per il tuo tempo e non vediamo l'ora di sentirvi live in persona o anche vedere cosa farete in questo tour in Taiwan e in Cina. E grazie mille ancora.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito e a prestissimo.

0: Stai ascoltando Radio Gwen.
1: Ciao, questa è Radio Amica. Con Radio Amica aiutiamo a ridiffondere nella Svizzera italiana mix, trasmissioni, set live e concerti di altre radio che insieme a loro pensiamo sono bellissime e bellissimi. La Radio Amica di oggi è Furca Radio, fondata da Lea Graziani e Carolina Catarino Gomez durante una residenza artistica sul Passo della Furca. Furca Radio è una radio online indipendente che si occupa di musica, architettura e arte. Le loro trasmissioni in diretta rappresentano una forma di attivismo, fungono da catalizzatore per dare spazio ad artisti ed artiste emergenti, favorendo lo scambio di conoscenze e superando le barriere geografiche di genere e linguistiche. Furk Radio e Radio Gwen vi propongono il guest mix di Céline del 15 gennaio 2026 da Furk Radio.

Radio Amiche di oggi è Furk Radio, avete ascoltato Céline, il set del 15 gennaio 2026. State ascoltando Radio Amica, progetto di ridiffusione nella Svizzera italiana di mix trasmissioni, set live e concerti di altre radio che insieme a loro pensiamo sono bellissime e bellissimi e che riteniamo vale la pena ascoltare. Fondata da Lea Graziani e Carolina Catarino Gomez durante una residenza artistica sul Passo della Furca. Furca Radio è una radio online indipendente che si occupa di musica, architettura e arte. Le loro trasmissioni in diretta rappresentano una forma di attivismo, fungono da catalizzatore per dare spazio ad artisti ed artiste emergenti, favorendo lo scambio di conoscenze e superando le barriere geografiche di genere e linguistiche. Tutti i mix li potete riascoltare su furcaradio.com. Furca Radio torna sabato prossimo con altri mix bellissimi. Furca Radio e Radio Gwen vi propongono il guest mix di Effid o EFFYDD a Furca Radio del 13 novembre 2025.

0: Radio Amica di oggi è Furca Radio, avete ascoltato FID e FFYDD su Furca Radio del 13 novembre 2025.
1: State ascoltando Radio Amica, progetto di ridiffusione nella Svizzera italiana di mix, trasmissioni, set live e concerti di altre radio che insieme a loro pensiamo sono bellissime e bellissimi e che riteniamo vale la pena ascoltare. Fondata da Lea Graziani e Carolina Catarino Gomez durante una residenza artistica sul Passo della Furca. Furca Radio è una radio online indipendente che si occupa di musica, architettura e arte. Le loro trasmissioni in diretta rappresentano una forma di attivismo, fungono da catalizzatore per dare spazio ad artisti ed artiste emergenti, favorendo lo scambio di conoscenze e superando le barriere geografiche di genere e linguistiche. Tutti i mix li potete riascoltare su furcaradio.com. Furca Radio torna sabato prossimo con altri mix bellissimi.

The Gwen, da Chiasso, Glass, con noi oggi DJ Vigor, siamo contentissimi di averlo ospite. Dopo di lui ci sarà Disse, che sta per arrivare, un DJ set fantastico, godetevelo, un'oretta e mezza con Vigor.

E questo, signori e signore, era DJ Vigor. Fatevi sentire dallo studio. E qua c'è un sacco di gente, ragazzi, eh? E siamo sempre in diretta. Questo era DJ Vigor from OTR. Fra poco, ragazzi, Disse, Locandieri e le A, super producer. A breve ci siamo con Disse. Questa è Glass.

Grazie.

Grazie a tutti.

chi siete, make some noise.